for the courage ball. Lo guarda scena che gave a mare, la venne voglia da censurare. Se facette un ballo vestito di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta grifata, da ziarella braciolata, con la chapeau, scolle puzzine, da pondangrese fino a fine. Culi cazzuna da rezzere a forne, scarpe cazzuna,

Due belle cadeneglie de bramone de conchiglie, nu cappiella gallonata de cudarine da luce salata, tutto poco se mastera di ella, gli va facendo lo sbaffadiello e girava da qua e da là, innamorata per se trovare. E la sardella lo barcone.

la sardella in casa andente, rossa rossa sa facente, per lo scorno che si pigliaia, sotto lo scoglio si ambizzaia, ma la vecchia era valosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito lì, si vogliono da lupa, tanti smorfi non ne la fa, fuori di zese, fuori lo scorno, anima e cuore, faccia le burna, ciò sa niente, la zisardella, sa

ma la padella che stai per posta la chiamai faccia tosta, tradatore, smurravognato senza parola malanata, capivo che andata la letterata, prima antica innamorata da carrera da chi sta niente e ogni cosa la dicette. E quando l'andise lo poveriella, se lo pigliai farfariella, ietta la casa s'armara sola, se carregai gomma no mula, de scopette e de spingarda, povera palla, stoppia scarda, quattro pistole e tre baionette, linda sacca, samattette, un coppa alle spalle, sittanta pistuna, mutanda bombe e cena cannona, e con maguap ballarine, lieve trovando lo guaracino, la disgrazia che si portaia, che mezza chiazza solo un contraia, se la ferra po' gravattina, e poi le dice, ah, oh, ma!

da maliona, la deva parca da sua cuzzuna, schiaffa buoni a per avessa, scuppolona, fa cozza connessa, scevra e chiuna, si cuta nossa, e la maccossa e filosa, venne mangiando calurumore, parienda amici aspettano fuori, di che mazza curtielle e curtielle, chi che è spada, spadone e spadello, chi le che barra, chi le che spida, chi cammella, chi candrita, chi cutenaglia, chi che martiella,

pisce spada, stella da mare, pisce palumma e pisce martiella, bocca d'oro e ceceniella, capegli uova, guarracine, cannoli, chiostre, cancine, vongolo, cocce, una padella, pisce cane e grangiatella, marmizzo marmore e paposo, uova, preno, pepeto e sposa, spinola e spoda, la zia pezzata, cioccolato, zucchero e cruscata, scucini, gambera e ragosta, vendono infine culi in posta, capitolo, sarei in quella, pisce grosso e piccerilla, ogni ceta e nazione, pennella, tanto e più tanto e tantone, quanti botti, mamma mia, casa di manarra sussia, accende, ah, ara di barra, ah, damma, no, una ripetrata, mozze, pizze, capellona, a daludi una sapuzzuna, non barica che apriva fuoco, si faceva per ogni luogo, de, cappistolata,